vetrano si suo chitarre, che ogni spomine stare, non ci prova a stare serie, salio che senza scritte genie.